0: Ciao, se ciò, per l'inizio mi va a inserire le menzioni, ce n'è.
1: Oh, just switching. Can you please back on that 242 call?